0: Lucia d'amore a vampa!
1: E favelli ho detto!
0: Mudite! Ella, sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta, impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo e tu scovristi il seduttor.
2: Sospetto io no soltanto.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduci Arturo.

0: Un certo sposo.
1: Prego, mi vuoi sapere la vera?
0: A te saprei spaltarla.
1: La tomba, la tomba, a me soppressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il trono. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura